0: Salute a tutte e a tutti. Salute a voi chi ci ascoltate a radio. Voi chi siete da redo a ostro bo studi televisio. Ritorno di a ostra emissione a nanta France 3 Corse via Stella. Ogni mani di a zimana da uluni a uenari. Da 6 ore e mezzo sino a 8 ore e 12 minuti. Siamo felici assai di ritrovarvi per questa rientrata. Azabede l'amico Fabrice Fenouillère, Radio Nuera Squadra d'RCFM, a partesi da 7 ore, ci conterà la nostra storia, giugheremo insieme a 8 ore meno 20 e poi ci presenterà Eso Insalade, come sempre, non sua l'attualità isolana di 8 ore. E coupe i vostri nuovi appuntamenti. E per quelli che uns cambiano, il vostro notiziale ci è presentato da Elena Battini. Buongiorno.
1: Buongiorno Isabelle, buongiorno a tutti.
0: Tempeste, foghi e cattiva stagione che abbiano per la città di Gorzi.
1: Un mese e mezzo dopo il vogo maior di Arestonia, più di 1000 ettari percorse, corti compie a Zostadina ne ha difficoltà, un incendio che ha più che colpito la stagione di Ristiga, ma di noi a 8 dei gortinesi e un mondo agricolo, ramentemo la due bastori erano stati bloccati in piano alzo durante 15 giorni cueso onde, Giuseppe Sabiani era bussù d'urta in deavale 27 di luglio cue eso begore un mese dopo sovrastorno Mathieu Burigni l'avevamo scontrato.
2: In piaggia due mesi più presto, Giuseppe Corazin prese animali in Ugallo, 400 begure, gonerano isigura bezza a cappia di luglio, avriscure e bascure.
3: Penso che i begure sono mica abituati a fare la stebica e penso che Ugallo li ha forse fastidio, li ha manco sicuramente fastidio, li soffre di più.
4: Nella giornata, come faccio a sai Gallo, stanno a più parte di un tempo o fresco, mangiano a malabonore a sera tardi, cioè fare le assai. Qui ci sono la provare tutto per questo la fa.
2: Un cambiamento maggiore per avanti uso bastore, chi costaterà in esimana bene l'impatto non da sottotazione.
4: Per avanti non si può mica un manca balagnaccio che ci gusta azzurri a oazzi, ui mesi così, di feno e uranone, che normalmente questo non ha un mica stebito. Vediamo quando è la montagna e due mesi così, faccio stare giù all'entrata della stagione.
2: La produzione vorrebbe essere una, Giuseppe si rallegra in un desaccompagnato, prossima da Paberu Bastore, a Viliera, da qui a poco.
4: Normalmente mi aveva l'aiuto di Lodar che mi ha avuto presente MSA e via Diego di Sazione. Forse una partita sarà più ad un conto, si faccia che saremmo appena più aiutati da questo punto di qui, allora, seguiremo come convoiamo e prepareremo per la via e voilà. Non si può mica fare altrimenti, cioè continuare come abbiamo fatto esattamente avanti.
1: E ci ultimo stamane con il nostro invitato di redazione postogeluzera Umere di Gorti, Xavier Poli, dopo una stagione dunque più che difficile per via di stincendio e a galleria in noi, come si rimette a gita universitaria di già colpita da Edimpeste di 23, che conseguenze ambientali economiche assente Umere di Gorti in diretta 8 ore meno un quarto.
0: O vogo che da voi ha saltato a Valagna e o Gabigurzo.
1: E dopo Calenzana, in Cagnano, l'incendio bicciato sto sabato e pur vissato, ha percorso 109 ettari in macchia e di oschi e ricerca 130 pompieri erano mobilizzati quella, aiutati dai mezzi aerei per trattare i sfarenti Buntigalli e para Eribrese, nessuna vittima o sguasto per l'abitazione. Ne ho resto un uomo che era smarrito e stato ridotto morto in fiume in Antagumuna e Bugugna. Il gruppo senza vita è stato scoperto dai soccorsi nella notte sabato o domenica. Un'autopsia è stata mandata da Bregura per stabilire circostanze precise di esso morte a vista di l'annegamento di più che immaginevole.
0: L'autonomia, Elena, volta in dell'attualità.
1: E con l'anziano delegato territoriale di Rassemblement National in Corsica, François Filoni, che ha lanciato un collettivo domandando un referendum nanta il prossimo Stato dell'Isola, o desto trasmesso al Senato, prevede già una consultazione degli elettori iscritti in Corsica, infine il progetto legislativo. François Filoni è l'aule nanza uodu di a legge organica.
5: Pas demandé aux courses, cause à la haut, on n'est pas à la course. Chez nous, le qui fonctionne, les transports sont cars. a été car, il sens, nous sommes un peu besoin de parler. C'est nous le guiwa et c'est parlé des statuts. Et quand tu as parlé des causes et besoin de course, on ne peut plus ni pas parler. Nous voulons que parler des problèmes que dans les familles de course, pas à l'école, pas à l'hôpital, pas. Cosa tocca tutti i giorni, il quotidiano di Gurs. E oggi si parla di tutto, sauf del quotidiano di Gurs. Pensiamo che questa démarche transpartisane fa che la gente che sono di dritti, di manchi, nazionalisti, vengono anche noi per dire che ci parliamo di problemi da Gurs e di Gurs. E lì torna, saranno quelli che sono in antilista elettorale. Come volete, va? E mi ha cominciato a dire che questo è un pezzo di Gurs, un pezzo di Basque, un pezzo di Breton. Un'usina a gas, sa fare qui. Si può mi guardare dentro questa storia qui. Cioè, sa, qui c'è un quadro nazionale. C'è la Costituzione francese, c'è lo statuto europeo che mette a piano i affari qui.
1: E ferma una questione, beh, François Filoni, quella di Usaben e di Weren, vuole di arriviga di settembre, usoguletti o l'uvermagun posto personalità di Stremadrid. Consulta di Gursi, nanta l'autonomia, che in tutti i casi un tema che cuba sta rientrata politica, con Julien Morgantino, consigliere come in Gibale d'opposizione in Bastia, fa già promozione di una petizione in linea per Franca Iberti, di lui non vuole un referendum obbligatorio. Dur, io e costrigliente, o Gabivilla Duni di Pedumon, estima che Brugietto stesso deve di noi essere travagliato d'orna, giudica du troposcur e sotto l'imbusca. Ecco Isabelle Bermet, forse duia nous dizia di Udampo.
0: A ringrazia Bielen e compiege. Bello Udampo, Stuloni, Assulanadu e Caldu.
6: La météo 100% locale con gioia. Clementina, arancia o bome lui gursiga, sabori o tanti ghinadi da frutti coltivati e trasformati in antall'isola. Gioia su tiuburu e basta.
0: Noli oggi è un cinese rano, uli becciuelu toccherà i luoghi sposti abituali a Valagna, o Gabigurzu e anche a Bocche di Bonivadio. In quante temperature stanno di stagione oggi 30 a 34 gradi in i paesi dell'interno e i paesi montagnoli, sino a 33 o 35 in un regione di Portivecchio.
7: RCFM.
8: Actu locale, musique et bonne humeur.
0: Ascoltez-moi, Balamaria.

0: Je vous propose de retrouver Madalène et Anto Maria sans plus tarder.
1: Ici RCFM, pour bien commencer la journée, Isabelle Donignat, ici matin.
0: Kine ben si kumboy Marie-Elisabeth Saloude.
2: Salute! Oggi con Madalena e Anto Maria parliamo di pastoralismo, un lavoro fatto in classe anno e che Madalena pratica da quest'estate.
3: Siamo andati a bere con maestra. Si pulla di un ritorno e morato. Mariano, il pastore, ha mangiato una capra. Una visto tu bastara che monte e che fa un date e dopo maestra a giustra in glass e a giustra della glass a Cristo e guadagno la mia lingua.
2: Un logo in classe per essere un vero bastore
3: di lui di Aline una capa per monte.
2: E Madalena si guida dal pastore in montagna.
4: Vado in una montagna perché fa troppo galimpiato per favolare. E c'era un gagnoli e una galluccia.
2: E hai dormito qua su?
4: In tenta. E dopo questa di babbo si è strappato. Io ero di un altro con babbo, ma dopo babbo sorti ai bei. Era un monsieur di un pastore, non era in canzone a babbo.
2: E come ce la pensa a tutto il mondo, Madalena è rifarata con un bello regalo.
4: Ti parla di quignaccioli per mamma.
0: Che è bello, Madalena. Madalena, Anto Maria, stamane. Domani sentiremo a Matteo, che ha visto Jurassic World, insieme parleremo di Azovio Ramos a Priverida.

0: Lingua di Mei, avant d'accueillir Simon. Simon, bonjour et bienvenue.
1: Salute. Salute a voi, salute a tutti e a tutte. Allora, io oggi parlo appena di qualcosa che mi piace invece quando quello montagna viaggia. Tutti questi che facciano le cose in montagna, che permette di dare assai gassi puliti e che quando li compiono a gossa rigogliano ciò che si può essere. E quando li chiedono si luoghi, sono puliti. E questa c'è la dilla, io aiuto perché quando passano dai gassi in dei bassanuelli, ho trovo tanto a fare. Quando ne passano d'astri, trovo un lizzo disgraziatamente. E dopo un'altra amorosità di agossica di qui. Quando mi parla di l'economia d'estate, io ho fatto una proposta. Aprimo i commerci 2 mesi d'estate e questo giochiamo tutto. Per me l'economia di agossica può continuare e se la può permettere a tutti quelli che si rezzano a mano di andare a trovare distinte urbane. Proviamo qui. E diceva giù di no per rispondere a un amico nella rete sociale che rivoluzioni si facciano un tuo terreno mica nella rete sociale e mica con i politici, perché quando si è fatta rivoluzione, quando si è l'affare è avanzato, è perché

0: antes fa din que guglio. Non gli mica in fondo a chiama ai politici, semplicemente. Ah, dunque, io spiego, chi visto che si passano da noi, perché non mi canta figlia più in là, chi ha niente cominceranno a dire da sapena, a muoversi e a far capire che questo paese è un po' più avanza così. Chi c'è niente che strenge un guriglio tutti i giorni, c'è un disimpiego, ci sono i ritirati minimi, ci sono le baghe minime e tutto cresce. Allora, dico forza a quelli che si vattano, forza sta oggi, che tendono a mano, cioè mi casco da sinodelli, perché sono qui e facciamo un lavoro che le erbe non vadastri. Basterà per oggi, ce la deve tenere volte ogni giorno, e sperando che questo paese avanzerà e che ente si birano a mano e che li chiederanno a reda sociale e i rotoli che li valeranno anche voglio. Becco ci corrio io, ce la deve.
1: Ringraziabile, Simon.
2: Dave da o strobare.
1: E poi è interessante o zobare portugui quando lo parla di un'economia, un'altra economia che lo gioia sviluppa in corso, siga, bon, siga biceva che l'imbusca è qui soprattutto quando è in tese in tese i riborti justement in corti, non si può mica mette tutto in un'altra stadina, in un'altra lombia e tutto qui. E poi ciò che di Udrai, ciò la dira quantunque quando la zibasava, soprattutto in continente c'è una bulimica per gorse più maio, penso quella di un Mont Blanc sono messo baio mica in due aiante quantunque si lagnano assai di abolusione au bout.
3: RCFM, des experts du lundi au vendredi.
4: Vous avez une question, un doute, un sujet qui vous concerne directement? Du lundi au vendredi de 9h à 10h, retrouvez les experts sur RCFM. Droit, santé, société, vie quotidienne, des spécialistes viennent répondre à vos questions. Les experts, du lundi au vendredi de 9h à 10h sur RCFM.
5: Attendez deux secondes, je prends mes ailes auditives.
6: Ça, ça, toi, j'ai jamais remarqué.
5: Ah, écoute, je peux plus m'en passer. La preuve, j'ai même une deuxième paire quasiment invisible. C'est plus pour sortir.
6: Eh ben, monsieur a les moyens, dis donc.
5: Mais non, afflelou.
7: Chin Chin Audio, votre deuxième paire d'aides auditives pour 1€ de plus. N'arrêtez jamais de bien entendre avec Alain Afflelou. Voir conditions en magasin, dispositif médical, lire attentivement la notice. Demandez conseil à votre audioprothésiste.
8: Si la rentrée est synonyme de rythme effréné, faites une pause entre 17h et 19h. Deux heures de culture, de détente, de curiosité, de sourire et de voyage au son des musiques de Corse et de Méditerranée avec un invité et son actualité. Daoulou ni audio, tra cinque sette, doyurete e faginubro.
3: Ici matin, en Corse, à la radio, sur l'appli ICI et tous les réseaux.
9: Ici matin,
3: Isabelle Donignat.
2: Lesia Leoncini sera l'invitée ce soir d'Evelyne Fontane. Et puis vous entendiez parler des experts. On évoquera les assurances avec Jean-Charles Casse au micro de Michael Andréagne à 9h. Sawa, autorimezu, ekoustro notidiale, Hélène Calor, Inchandi et Afanu, kile apeayante.
1: Seconda un studio Ipsos BVA, CESI, di l'Uniscors, iu ibrimi, anubrogadu udartsu, per un francese, non ta dui, stastadina, al di là di l'impatto, non ta salute, i più deboli, l'anziani, ste bassade dremende, chi dur, anu fagenu, inu cresce, u ben siru, di beta labane, u gambiamento, clima, di gune barlao, amu, qualche Minodova, Gursiga Nazivranca, Mancapena, Paretti, hanno preferito stasine in casa durante Simone e Simone per parare a Galuria, in Casinca, in due lei raggruppiata con livello umida, ubi un portante di l'isola, seconda meteo France, a situazione di stata particolarmente difficile a supportare Mathieu Borini.
10: In questa capitana che si allunga, Francesco e Giuita, come tanti altri, sono stati incasinati tutta la stadina e è stata complicata.
11: Il mio edificio è stato di mica bere tutti i mamichi, perché nei uomo mezz'ora era impossibile, serate erano lunghe e penibili, perché ci voglia cercare la respirazione e l'aria fresca.
12: Sono stata io in casa tutta l'estate, sotto la clima, non era mica greve, ne dico tutto.
10: Salute bene in capo, sono, la vita ogni giorno è stata impattata, umore. orale e lu e di lu caladu.
12: Oh là là là là, gli era diventato un supportevole e gli era angosciosa perché gli era già in casa, sta angoscia e sto calore che mi diceva troppo non ta morale, sicuro.
11: Quello che andava meglio andrà peggio. Allora sicuramente che l'angoscia ce ne sarà anche di più, eh? Mica per me che io, bon, so piuttosto che passare che per bene, ma per i moviolini sicuramente che c'è una grande inquietenza in lui.
10: L'angoscia d'un sorte di solitudine, come l'ha già detta Francesco, si è di nuovo allergata verso ciò che sarà a Corsica, alla bene in questi calori, giuita e impensierita.
12: Assai, assai, assai. Per questi giovani, per i moviuli, moviulini, hanno cambiato tutto. Le nostre diede, i nostri paesi hanno cambiato. Se la continuiamo così, c'è questa strisettia, è sicura.
13: Si vorrebbe parlare appena d'angoscia climatica?
12: Ah, tutto fatto, sicuro, sicuro. C'è da vedere se acqua, poca acqua, se la continuiamo così.
2: Un'emissione consacrata a questo fenomeno a mezzogiorno.
1: E canigole che si seguono si chi è in Chandi Maio se è stata ventisei par eccezionale potrebbe diventare anormale Mugabida nella Nadaban e provando le montese una certa angoscia climatica peaiante l'eco-anxieté di Gianco Ouvrancese e di Udema dunque di a nostra emissione a redazione oggi dopo un udiziale di mezzogiorno da Zante riborti testimonianze imbida di nantastu fenomeno che colpisce in una gorsa In Jérôme Grovo, nous dit Patrizio Enchiguer, s'intéresse à Yanamis, spécialiste météo, Guillaume Euzé, dit Santé publique France, Pacacour, Siga. L'autonomia in core di rientrata politica con l'anziano delegato territoriale di URN François Fillon e ha lanciato un collettivo domandando un referendum nanta o prossimo stato dell'isola o desto trasmesso al Senato prevede già una consultazione agli elettori iscritti in Corsica infine di bruge sul legislativo ma François Fillon e lui vuole fare un'anza o di legge organica.
14: Pas domanda au course, cosa la on n'est pas à course. C'è nulla che funziona, i trasporti sono cari, aiuti cari, e senza, non c'è neanche bisogno di parlare. C'è nulla che va e ci parla di statuti. E quando ci parla di cose, i bisogni di corso, non c'è più niente per parlare. Noi vogliamo che parliamo dei problemi che danno i famigli di corso, poi a scuola, poi all'ospedale, poi cosa tocca a tutti i giorni quotidiani di corso. E oggi si parla di tutto, solo di quotidiani di corso. Pensiamo che questa démarche transpartisana fa che la gente che sono di dritti, di manchi nazionalisti, venire anche noi per dire ora ci parlare di problemi da Gurz e di Gurz. Gli elettori saranno quelli che sono in antilista elettorale, come volete va? E mi ha cominciato a dire qui c'è un pezzo di Gurz, un pezzo di Basco, un pezzo di Breton, un'usina a gas sa fare qui, si può mi guardare questa storia qui, cioè sa, qui c'è un quadro nazionale, c'è la Costituzione francese, c'è un statuto europeo che mette a piano sa fare qui.
1: Consulta i gorsi non tala autonomia di Dino Barret di Julien Morganti o consiglio comunicibale opposizione in Bastia promo una petizione in linea per Franca Ibertini a Suzugetto e lui no vuole dunque un referendum obbligatorio e costringente.
2: In politica nazionale Hélène altri benseri.
1: Ie Sébastien Lecornu a donné chez eux des auguards nous en nous pour un séminaire de préparation et d'un budget où 2027 est bien que construit en tant qu'elle tra économie en fala d'aspects et nous et minacce et j'en sera au tout mes et dit à présidentiel et ministre Cyril Drouin nous justement et l'Elysée pour un conseil consacré à rientra d'ascular pour si se piacera nous donc l'invalide pêche tout séminaire di avinance si na avine di au bout médior nous si ne parlera Dizigur Domaidina.
2: A ringrazia Biassai e sta de gonoi per u strovoron.
15: La météo 100% locale avec Gioia, clémentine, orange ou pomelo de Corse. Des saveurs authentiques issues de fruits cultivés et transformés sur l'île. Gioia, pur jus et c'est tout.
2: Bel udem postulunia sulanado e caldo. Nulli odi un cenezerano. Libecciuelu toccherà a Valagna o Gabigurzu e bocchi di Bonifacio. Ed imperature stanno di stagione. Sino a 35 gradi a Ubiu. Annunciati in Portivecchio tra 26 e 29 in Ibaesi Montagnola. 30-34 gradi. Di no centro dell'isola sino a 31 bigina o mare.
3: Ici RCFM.
9: Actu locale, musique et bonne humeur.
2: D'éco-anxiété, il va en être question avec Philippe après ceci.

0: RCFM et Soir Show, on nous dit dialecte ou d'Hélène Battini, buongiorno.
1: Buongiorno Michele, buongiorno a tutti. Calore, incendi, affanno, chi le accuserà per niente? Secondo un studio Ipsos BVA di lunedì scorso, i primi hanno brugato d'azzo per un francese 92 sa stadina, al di là dell'impatto nella salute dei più deboli e dell'anziano, si è passato delle domande che durano, fa genuino cresce, dunque o ben sì, o di vita la bene, e o cambiamento climatico, a Gorsica, Noisy Franca, manca appena. Un'emissione consacrata a questo fenomeno. Su mezz'ora, non terci FM, in giro micro, vanno di Patrizio Inciguerra, sentire da Yann Amis, specialista meteo, e Guillaume Meusé, di Santé Publique France, Riborti e testimonianze. Uvo quella colpito Cabigor su sti giorni, come non sguasti in Balagna, qualche giorno va, ma sai beura stu sabato quando le piccia d'un cagnano, un incendio fissato da buon irisera che ha percorso 109 ettere di macchia e di oschi e 130 uomini erano sempre al drawaio sopra lugo, come i mezzi aerei qui, nessuna gazarugiada overido, ben fortuna. Culetti, consultazione, petizione, l'autonomia di Agursiga porta in onda l'attualità, con pareti campi politici, in Bastia di Giulia Morganti, consigliere municipale d'opposizione, che face abrumuzione di una petizione in linea, vuole un referendum obbligatorio, Ugabivilla d'unidi pedumane, stima che ubrudie tu deve di noi se travagliato d'orna, di uigadu troppo scuro e sotto l'imbusca. Da ula da Iacino, di l'anziano illegato territoriale di Oeren, François Filoni ha lanciato un collettivo domandando un referendum di Nunanta sul prossimo stato dell'isola, dove è stato trasmesso al Senato, prevede già una consultazione, ramintemo l'appello elettori scritti in corso, e infine i progetti sul legislativo. François Filoni è lo aule nanza uodo di legge organica pedali un valore giuridico. Infine in politica nazionale altri bensiri, Sébastien Lecornu ad ogni scelta uso guardo zanno per un seminario di preparazione ad un budget 2027 più che costrinto tra economia infalata, spese no e minaccia e censura 8 mesi di a presidenziale.
0: A ringraziava assai, vi ritroviamo torna a 11 ore per un altro punto dall'attualità, a dopo.
1: Volentieri, a dopo.
2: La météo 100% locale avec Gioia, clémentine, orange ou pomelo de Corse. Des saveurs authentiques issues de fruits cultivés et transformés sur l'île. Gioia, pur jus et c'est tout.
0: Il tempo sarà magnifico oggi, da Cismont a Pumonti, ritroveremo un rodione portivo di ghiaccio, un vento a Punenti, nord Punenti abbastanza forti, in Corsica soprano, in Capigorzo in particolare, verso mezz'ora un vento a 55 km all'ora sarà moderato, gli settori mezz'ora Punenti, le temperature più alte dall'isola Sana, 24 in dell'interno, tra 26 e 34 in altro.
3: RCFM.
4: Actu locale, musique et bonne humeur.
0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce 10-11. Ravi de vous retrouver. Les Gérants de Doulogne avec Arthur Solinas, avec de la brocante au programme de notre spatidiata du jour. Également RIP avec Evelyn Fontane et de nouvelles belles découvertes en perspective. Et dans quelques instants, nous parlerons d'un événement toujours très attendu au début du mois de septembre. C'est le concours international de chant lyrique de Cannes avec Rita Scaglia qui sera notre invitée dans moins de 4 minutes juste après Edwin Collins et A Girl Like You.

0: come si appassisce un fiore.
1: Andy Chouren, Interci FM, l'ora di Troyes, Aylen Battini, Pognuti, Dialetto, buongiorno.
2: Buongiorno Michele, buongiorno a tutti. Nell'attualità di Stuluni, due monumenti ritenuti per il lotto di un patrimonio in Corsica, Fondazione Nazionale a caccia giustamente a sua selezione i 100 monumenti per l'edizione 2026, fra quelli due in denoi, so due d'or e di Ulidurale, quella di Gabunero in Cotichiava, in Pumonte, e quella di Galeria in Cismonte, esidi su Assaiuari Guiston, o più di Ameida, so proprietà di comune. I partecipanti ramintemo la poeranno Wallandia sino a 1,5 milioni d'euro. Da poi il lanciamento Taniva Stuluto ha permesso di aiutare circa 1,080 siti patrimoniali alla sicura parecchi in Corsica. Un risico incendio sempre importante in noi, alto il livello arancino nella maggior parte del litorale, rosso anche nello estremo sud, seconda agarta di prefettura nella reda, il vogo che ramintemo l'ha colpito il gabigorso sti giorni, con meno sguasci che in Balagna, ma quantunque sei beura in Cagnano, un incendio fissato da Boirisera che ha percorso 109 ettari di macchia, eri 130 Taomi erano sempre sopra luogo a Udrawai, cui mezzo aerei, ma qui nessuna casa rugiada o ferito, ben fortuna. Giusto appunto, il galore, l'incendio in Lea, con la Fano, che in tutto caso è il risultato di un studio Ipsos BVA CVC di lunedì scorso, che ne ha ammentato. Sto mezz'ora in Lea, un'emissione speciale consacrata a sto fenomeno, che in francese chiamiamo l'eco-anxiété. In giro al microfono di Patrizio Inciguerra, s'interè da Yanamis, specialista meteo, e Guillaume Eusé di Santé Publique France, Pacacorsi. Gamma di noi riporti e testimonianze queste basate tremende che durano facendo cresce il pensiero di beta la bene e il cambiamento climatico. E con bell'informazione per oggi a trovarci dunque sto mezz'ora con il ritorno di Lisandro Sanguinetti in questa emissione di redazione.
1: Grazie tante, una buona giornata Elena, domani
2: altrettanto, a domani.
3: La météo 100% locale con gioia. Clementina, arancia o bomelo e gursiga saborio tanti ghinadi da frutti coltivati e trasformati in tal'isola. Gioia su tiuburu e basta.
1: Il tempo è magnifico, da ci smonta punonte a ripetimo oggi con soli che da spampilula di maniera larga. Pauento sarà in capigorsi intorno a 55 km all'ora a mezz'ora. Verso Portivecchio oggi sarà di orientazione punente, nord punente abbastanza forti, poi temperature più alte. 26 a 34 gradi ospitati oggi, 24 in dell'interno.
4: Ici RCFM.
5: Actu locale, musique et bonne humeur.
1: Les lignes sont ouvertes, 3 places à prendre pour votre jeu 04 95 32 22 22. Ne perdez pas une seconde. Voici Talk Talk et X My Life.

aspettassi un comunicazione. C'è un vetto d'un chi dà e via chi spiegazione. Tutto il mondo qui di scuda, ma in imo non si bala. A chi ama e a chi spude, fin tu vo chi scala. Poi mu conta l'amiche senza vue conta non. Tu ci demimo i castighi e poco pane troppo stanto. Travogliamo per pagare, creanze e fattura. E paghiamo per campare, per rimborsare e vittura.

0: Bonjour à toutes et à tous, je suis content de redroa, de brincher bien la semaine à nous, donc à Zabed, si mon sang si notre au remise, donc à quel qui bourre nos partijibas, quand nous quelque chose à dire, un message ou à faire pas ça, et bien qui si notre au remise, bas pété, mon Patrizia Gambone, un autre d'élève, et Duan André à Genekin, donc 04 95 38 28 28, pour partijibas, et encore un, non t'as pas été gosse qui s'est stade la semaine passée et quasi l'ora di nous di a rientrare da quelle qui vorrei nous che nous qualcosa di a fa passa perché che organizze di nous nous so a te li lingua a te li idea dro donc benide a parla ci giusto appunto di so che bovad e pia de un tempo appena di l'emissione e così avere ad una bicula tribuna che baiu de rafforza a fa la sabe a fa sabe tutto ciò che bo organizzate. Allora andiamo per Awatch che c'è già una prima telefonata senza perdere tempo. Salutiamo la nostra amica Liliane che si trova in Nayaccio. Liliane, buongiorno.
1: No,
0: sto gustando in Tavir. Oh, perdonate, mi hanno scritto Nayaccio. In Tavir, d'accordo.
1: Allora, a me chiami per ringraziare la famiglia Emanuele.
0: Yeah.
1: E siamo andati sabato in dei piazzoli, fa conto, sotto i piazzoli. E siamo stati ricevuti come veramente bene.
0: D'accordo, sì, si è passata.
1: Ah, si è passata bene, c'era da birra, da mangiare troppo a mangiare.
0: Come sempre. Ye.
1: E a tutta stata, un dolce di Aurelia, figliolo d'Amat.
0: Ah, ye.
1: Ah, lui, hanno comprato le Saint-Honoré in De Aurelia.
0: D'accordo.
1: E allora, spero che hanno ascoltato l'emissione, il suo gommetto.
0: Ben, faut en quelque sorte aller. Quelque sorte aller, j'ai raillé.
1: Et alors, maintenant, pas goût de cigarette parce qu'il y a une ayachine.
0: Bon, quoi, yé, yé. Eh ben, à prochaine mot, quand elle va aller en une ayachine, je te cigarette de hoy.
1: Eh ben, si elle est fallue en une tavera.
0: Voilà, cousi, elle boirait à peine je te cigarette.
1: Dopo, il y a besoin de saper quelque chose. In de voi si dice sei sempre in bocula.
0: Yeah, io qualche sera è sempre in bocula che gira con te usul. Yeah, on va drui, yeah.
1: Perché in de me si dice in onda.
0: Donc comme est l'expression
1: c'est sempre in onda.
0: Eh ben sempre in onda. Yeah, penso che
1: c'est sempre in onda.
0: Oui, eh ben, in onda. In onda, in bogula, lui stesso, oui. Ben, in bogula, c'est le verbe bogula, hein, qui existe, hein.
1: Et bogula, qui veut dire?
0: Eh ben, questo quand elle est bogula,
1: vadrouiller,
0: exactement, t'es française, hein.
1: Et si vous voulez, t'as ouais, d'une piccola poésie, d'Ivio Pasquale.
0: Oui.
1: Qui s'y tient à ce verbe, et tu gâtes, tu gâtes.
0: Qui s'y diamme?
1: Sgherba.
0: Ah, una sgherba, allora, yeah.
1: Oui. Allora, l'amore è un bel usciore da piacere e poca lore, ma starete sempre attenti a quel che hanno la sgherba. Lo suo muscolo si vivaisce e poi dopo vi pizzica. A tutti ci è accaduto di fare un giorno d'inga. Dopo parecchi feriti, s'impara così a campa. Ci vuole sempre, allora che sa che la parola si dice mi fidassi o mi fidassi?
0: Alors, mi fidassi, ma se vuoi da qualche sia, mi fidò, mi fida di.
1: Non, ma là, ci vuole sempre mi fidassi, di
0: allusione. Ah, mi fidassi.
1: Ecco, è corta.
0: Allora, ci vuole sempre mi fidassi, scusa, a Dio d'aia da parola.
1: Di allusione e o color.
0: Di allusione e di o color, d'accordo, sì.
1: E saluti a tutti.
0: Eh ben, faremo un nostro e radio si consigli di Pasquale Nanta Sgherba. Sgherba che dì un echard, se mi sbaglio mica, o senso gusti.
1: E io ho figurato, si può pensare a quoi, ma un figuro, si on est blessé, siamo feriti, no?
0: Ah, yeah, perché forse può sgherbare a legna, dunque, ci sarà forse sa nozione in un custì, forse, yeah.
1: Perché dopo pare che feriti, s'impara così a campa. Et où l'a du pilote
0: Oui, ben, force ferida aux insoubrimes, où va tout dit, mettez-y barricès gerbe, à rombouille, dit, mettez-y esgerbe, vous, c'est qui, voilà, en parade, et nous qui, à Fabian, pense qui, si bon, si radio, on y a nous, oui, vous, hein. Force, vous.
1: Bon, mais donc,
0: à Beringrad. Mais c'est vrai que Beringrad, c'est pour Bibrigo la vie de journée, et Beringrad, c'est d'avoir aperçu l'émission.
1: A voi
0: di noi, belge. Allez, belge. 04 95 38 28, continuiamo e ben fammi piazza Giuseppe in Bezzani. Giuseppe, salute.
2: Oi, Juanca, vi saluto.
0: Salute.
2: A già salutare Liliane.
0: Ie.
2: Come sempre.
0: Ie, come sempre, ie.
2: Bon, oi, Juanca.
0: Ie.
2: Sto tempo qui, non è casa equita. Di la nostra luna piena, dove in tutto.
0: D'accordo, io.
2: Ah, ci andiamo dritti dritti, non dico mica che da qui a Londra, cioè da vai 14 giorni. Di sto tempo, ma ne saremo mica lontano. Non vedo mica come si può cambiare.
0: Beh, secondo ciò che l'hanno previsto, no, non cambierà mica.
2: Beh, vi dico, faccio guardare ancora,
0: Yeah.
2: La sera, Pinuccia. Non c'è mica dire troppo forte, a Pinuccia di friscura, ma mica troppo, non da bene con quel riscaldamento di quando era giorno, manca, non da bene.
0: No, ma è bene che faccia con tonche più fresco a sera, che non è giornata.
2: E io anche, l'acqua adesso è un problema, si sente mancare a dritta, l'acqua adesso è un problema di gamonci.
0: Ah beh,
2: perché lui più a avare. Un bego mica, non voglio mica essere troppo nero, ma un bego mica parlare un'acqua vina per niente 3 giorni. Bego piuttosto una spesa di coso forte come l'hanno avuto in Alpe 2 giorni fa, non hanno mai visto, parlava già di spisce, qualcosa incredibile.
0: Mm.
2: E qua voglio anche, non sono mica sono mica meglio come venga mica.
0: Beh, no, voyez, così d'un colpo.
2: È troppo caldo.
0: Yeah.
2: Un sole è troppo caldo.
0: Mm.
2: È troppo caldo. Un po' bene che è una catastrofe. No, mi dispiace essere nero così, ma è troppo caldo. Non è mica un sole come innanzi, è un da sole, si brucia. Io, per esempio, ho 200 pilari di pomidori, per esempio, un'ottantina. So sotto un albero e sotto piatti da rete di valore francesi, hanno la voglia, guarda.
0: Yeah.
2: L'altro che sono pieno sole, dicennolate e compagnie, purtroppo sono trattati di stessa maniera.
0: Io capisco, ma dopo la posizione.
2: Dunque, quelli da quando, con la regione, un sole dalla mano alla sera, e qui sono l'orti che hanno avuto, l'anno che venono. A Diego per quelli che non da sanno mica interessa piantare soprattutto i pomidori a fare così mezzo fresco quello che l'ha andato ci sono non mica fresco.
0: Ah, yeah.
2: Questo è il problema,
0: ma per
2: quello si vede certi affari hai più parlato con qualche sia che chiama di te Ostolano come me non dico mica nome. Gli stessi problemi.
0: Penso che siete tutti nello stesso sacco.
2: Io anche. E allora io ho assorbito i cimici, quelli di noi. Se si mette, io anche. Mi spiace se è troppo lungo, no?
0: No, andate buono.
2: Io anche. Per esempio, se le tirate poco colore, come la si è sempre detta. Un tuccherino da quelle cose che potremmo cacciare, un pecchio che quando si attaccano un pomodoro verde. È un pomodoro verde, si può cacciare, lo mettete in casa, è più difficile a maturare. E qui non è mica girato in dasa natura, perché che a cimice ha solo la soluzione, io che ho provato tutto, ha solo la soluzione, quando il pomodoro gira, quando lo russisce appena, ci ha cacciato. Invece che se la fa con la bande, come mi ha detto questo qui. Se la fa con la banda e si mette lì in avanti e guardi, allora qui siamo greci.
0: Addio. Yeah. Così non condiscende mica una qualcosa per cercare di dare un tanale o di tombare.
2: Ha già provato tutto. Non c'è nulla. Ora anche, se ti ritene, e con le rie, cosa sento la sera, in piazza quassù, ce n'è uno che ha detto, solamente usavo un nero e dopo con un caucciù. Enfin, E dammi, tu sei un nero, andando alla pomata, se non è mica capello rigirato, è tamagno sono.
0: Ah beh, dopo, dopo ce la
2: ridi. Come qui, non c'è mica dille.
0: Non so mica se può rigirare o può bumare.
2: No, ma è pomata di nuovo, cioè mica, è pomata a voi, non c'è mica toccarla. Qui per allora fate una cogneria davanti al mondo, a voi non c'è mica toccare tutto il mondo, la sa.
0: No,
2: la qua alla radio.
0: D'accordo, d'accordo, io.
2: E poi più con tanti calori. Allora qui e voi che diventa arrabbiato a casa subito subito. No, no, no, no, io che ho provato tutto, tutto. Boh, io sono appena a parte, muovendo i legumi, io a fare così non voglio manco sentire no. No, no, io gioco a sola soluzione, ma questo è sempre stesso a fare, cioè se presenti come me, per bere un pomodoro che gira, vedi quello lì. È complicata lì. È complicato.
0: E dunque voi aspettate che lui gira un po' migliore per cacciarlo allora?
2: Sono convinto che non c'è mica da questa soluzione.
0: D'accordo.
2: Sono convinto perché io ho provato tutto. C'è di nuovo per esempio ogni vigo mi ti tombinona con l'acqua e lampata un specie di colore rosso e le sono tirate per un rosso questa è vera e si lampano due donne. Ma 200 pelli non è che appia 200 donne come volete fare?
0: Ah beh, d'accordo, d'accordo.
2: Ah no, sono affari, sono affaccano, eh? Un momento,
0: e adesso io vengo un po'. Io vengo un paese, noi ci sono, affaccano.
2: E poi gittatelo pure, eh? Un pomodoro gittatelo pure, tutto con altro.
0: Ah, la. Beh,
2: ecco, io...
0: Una disgrazia spazza un'altra disgrazia, eh? E non si finisce mai.
2: La dico sempre perché la dico sempre la gnacca io? Perché sono ritirata, sono appassionato e sabato giù in tutto, venitemi pure, mi affaccavano tutti gli scorni.
0: Ah beh, tanto mio per voi.
2: ma io metto 200 pedali apposta, eh?
0: Ah beh, c'è la roba in nu,
2: E a mano quando valgo, passo ogni vico. Tutte le mani, per bene non c'è mica gente, ti occupami d'oro, uccidere e tutto. Ma questo è quello che trova in da fammi capare.
0: Ah beh, non ha tempo,
2: Boh, la settimana è attaccato, io ancora, questi anni.
0: Allora, una bella giornata a voi, allora, ringraziamo.
2: Ecco, la crescia Marion, a Patrizia, trovai al club.
0: Io trovai con te, boi.
2: A domani, io ancora.
0: Allora, bella giornata, a beggio. Non c'è che dice, poi rimarca che Patrizia trovai assai, e di solo, boh, forse che avace bene, per delusione. Bon, allez, aspettiamo di perdere la parola, siamo insieme sino a 3 ore e mezzo, fermo piazza, e oggi è di Agravona.

0: La goula goué hoje ya graon, ale an demu noe bietzo le aridro an ostra amigo Niad zio. O Niad, salude.
1: Salude, Yanka, come va?
0: Benissimo, e boi?
1: Se vacanze, si sono passate.
0: Beh, si sono passate a Ouvresco. Fa Ouvresco, quest'anno Ouvresco era appena il figlio a trois, ma si sono passate, va, e...
1: Buon, e beh, allora sa che ci vuole. E la gente solo amico che parlava di un tempo, di...
0: Ma
1: non si è patenteso né noi, espressione l'estatina di San Michele.
0: E chi dice il 29 settembre, San Michele, non mi sbaglio mica.
1: Ecco, è come i calori di dicono quando le unghie che stabilizzano in San Michele, facevo gallo.
0: Facevo gallo. L'equivalente in francese, bon, le muette già barrette orte, ma... Quelli che ci abbiano per la prima volta, di quanto a di in francese l'été indien.
1: Yeah.
0: La stessa cosa, l'estate di San Michele, la stadina di San Michele, io non dicono.
1: Questo è come i soleoni, perché i soleoni c'erano chi era da 21 a luglio a 21 agosto, ma è tutto cambiato, la stagione.
0: Ma allora, quest'anno, da lì, quest'anno è sul principio di maggio e non sono cuviniti.
1: è bene, ah, mi ha fatto un gallo.
0: Ah, quest'anno allora dappertutto.
1: Troppo caldo, e se che lui sia l'amico così per l'orte, boh, io faccio appena avuto un paese per me. È bene che i bombiori, tra i narciani chiamano i bombiori, noi chiamiamo le bombate. E bombate, se volete, se la mette appena all'appusso, di un calore. Solo che l'appino usone, ma se vedo un albero accanto, se voi potete mettere accanto all'albero, a bombando non solo usone, ma mica dopo.
0: Fate condizioni da vedere di nuovo luoghi che ti permette di poter mettere appena alla posta, di nuovo. Mica tutto il mondo ha radio a un giardino che si presenta così, di nuovo.
1: È vero.
0: Ma di regola è sempre meglio a mettere appena all'ombra di noi.
1: E dopo, sapete, un giardino non so se la vicino, e quando si fa un giardino, cioè mica mette tutti gli anni la stessa roba, lo stesso logo.
0: Questa è la d'untesa, ce la fa girare, è così che li vicino.
1: E che dopo ce la affidi alla luna, di no? A luna, quando si pianta qualcosa, ce la affidi alla luna, i nostri vetti affidiano alla luna per piantare i bombi, tutti sta a fare questi qua.
0: Allora, voglio sapere, a luna che c'è, la dimettiamo per i bombi?
1: No, non so mica esattamente, non voglio mica scimità, ma so che i nostri anziani, di Vallorte, pigliano a luna. È come pettai all'albero, vedi?
0: La stessa cosa,
1: Voilà, luna vecchia, luna nuova, quando c'è la frasca, mica la frasca, poi io c'ho i mosadilli con chi facevano i regni e i bicchetti figliano la luna quanti abbattere i pepinieri, per esempio.
0: Questi quelli che sono di radio, una nuova tua mestiere di guerra, sono obbligati a mica tutti lavorano con la luna, mi pare, non so se l'hanno ragione, se l'hanno d'orto, questa, dopo quelli che hanno imparato a lavorare con la luna, di sicuro lavorano sempre con la luna.
1: Ma voglio spiegare per la luna, per l'albero, piaceremmo soprattutto per i bicchetti, se voi non fate mica buona luna, i bicchetti
0: si fragigliano
1: si fragigliano subito, invece che se voi vado a bella luna, tenevo 20 anni senza metterci nulla.
0: D'accordo,
1: ecco, allora eravamo salutabili e poi per continuate la vostra missione che ci mette sempre a gioia, augure di sta passante.
0: Grazie. Siete appena in riposo, si pochi giorni o no?
1: No. Un giorno e tanto, voilà. La gente, ma già siamo appena l'amico Giancarlo.
0: Hai fatto bene. Senti, Ogna, ti ringrazio. Una bella giornata e poi a trovarci a Santeci, di sicuro.
1: A trovarci e vi faccio forte a tutti.
0: Allez, di noi, a beci. Allora, non è più animo, però, e mi ha messo una canzone con il gruppo di messaggeri e aspettiamo, un 04 95 38 28 28, una poesia, un'espressione, una canzone, una parola che non conosce di me. Cercate un sinonimo, cercate forse anche un significato di una parola, potete domandare qui, a gente vi risponderà che non manchiamo mica di materia e

0: Il messaggero rigu un'altra storia, beh, un'altra telefonata che ci ha da buttare in Nizza, per... non mica Nizza, posto che Filippo è qui, io so scemo. Filippo, buongiorno, in Pedralba.
1: Saluto, Giancarlo, in Pedralba sempre.
0: Ah, vieni da giurire di nuda le ciò.
1: Ah, beh, vieni.
0: Anche appena...
1: Jean-Charles, très bien.
0: C'è bien.
1: La nostra amica Maria Leone.
0: Yeah, salute, ma sua memoria, sicuro.
1: Saluto a tutti, sicuro. Allora, come da voi un tempo parliamo di stagione, un nostro amico Iseppo e Ignacio Agustini, siamo sempre di un soggetto di stagione. Allora, è così. Siamo quasi in un settembrino, si finisce la stagione, i vestiti sono in cammino e si ne buttano i leoni. Ma un cantiamo vittoria. Che i tempi sono cambiati e si pongono sempre in bicià con certi giorni infiorati. Aspettiamo quell'acquere per ue di anadura e ragolte ruspere e avellua madura. Riverdisce la montagna se luce sta rinfrescata, ferà prova a castagna, melle, pere e basilgate. Per stacquera figliamo un gelo, guarda se l'è fatta a pan. Dice un po' usante e bello, se non ne oggi sarà domani. Mm-hmm. Per concludere il suo discorso, siamo senza pretensione, per cambiare il suo percorso e ammaestrare stagione. Speriamo, questa vogliamo qua.
0: Ah, io spero in questa non è sperato. Il resto è piuttosto di... se vogliamo avere un'influenza non da tutto questo, disgraziatamente no, dunque...
1: Ci sono chi sono teluisanti,
0: Beh, dopo c'è mille maniere, ma è perché attraverso la storia fece un'erogazione e a fare così, e vero che... Allora, le urti biadiava e le urti non biadiava tanto, dunque questo dopo uno ci crea. Ma bon, fermo un constato quotidiano.
1: Allora, no, c'è una piccola rinfrescata con tu.
0: Va appena c'è meglio con tu.
1: A mani a sera si sta bene. Voilà.
0: E Berghe non ha giornato, usò le rouge, questa è Berghe. Rouge ai più, o allora siamo noi che non ce l'avevamo più a supportare.
1: Rouge ai più, e per i scientifici ci spiegano su quello che c'era sempre non c'è più. Quello che c'era causò le noi.
0: Sminuisce, dunque è vero che un effetto di brudezione
1: non c'è più.

0: Bio, on dira bio et voilà. Berghi, donc risentim ou gal ou d'une autre manière, un coup plus fort.
1: Comme l'a dit notre ami Giuseppe, il dit qu'il aspettiamo, dove cavaggia un colpo e rompe tutto.
0: Beh, aspetta, c'est così che la si passa, au moins, il rasiamento è donna,
1: questi. Bella affare, dopo questi allora un coup più, dando,
0: Ah, non so più, quelle stagioni. Bon, non so mica arrivo e devo così. Ah, e c'è la fa caso sempre, comunque, per la fare i voghi, perché bon,
1: questa,
0: quando
1: questa,
0: una dura allora, secca come le secca si muove tempo, così, un pericolo è a monto. Dopo l'acqua da venne forse manca in parecchie regioni, se l'un più è di più e più difficile.
1: Per l'uomo e per l'animale, perché l'animale soffre un
0: minuto. Ma tutto gli uomini soffrono questi. Bon, forse che mi ha cercato di trovare un soggetto appena più gioioso. Così non veniamo qui e come puoi sapere, perdiamo un morale, ne manca appena l'idea. Bon, è vero che c'è mica di non piattarsi la realtà di Aida.
1: E poi, arrivate, quanto a me è stata sempre così. Mon impressione che questo gol può fare un gol, ma forse ci sarà stata in quell'annata che diranno un gol, non ci siamo mica visti perché diranno più giovani, perché
0: poi come arriviamo e stonde i zicchi ce n'è stato breccia in una nuova storia. Allora forse che c'è un cigolo così, o allora siamo piuttosto un tempo che non è più regolato meno giovane.
1: Un più importante da voi sempre, un più importante come ha detto Giuseppe, è l'acqua, è un mio pensiero.
0: Perché senza acqua?
1: Perché se non più è mica, casi chi è un grande tutto, a un momento dato l'acqua fa la da un cielo, come lo dice. Dunque, così c'è adesso un problema e ne reveniamo sempre a staffare questi piccoli maggiali, mica per noi, per nulla, ma un manco per natura, mettendo appena i verdura di fresco per natura, per l'animale. Così i piccoli maggiali, costano un'onda, fatti giusto così per parare appena acqua e tenere appena i fresco.
0: Beh, a mentua
1: cosa un minimo.
0: A mentua giocherà forse più ebriorità e fra tutte ebriorità quella di l'acqua di
1: questa
0: una buona mica schisa anche senza acqua si compa.
1: Eccola.
0: Bon, e
1: con Giancarlo Perugli non ci chiediamo mica, ci siamo sempre sottili.
0: Ma fa viremo. Bon, allora, un saluto a voi, una bella giornata di sicuro.
1: A beggi.
0: Sentite, ma continua, fermo piazza giusto appunto ai bignotti a questa canzone e aspettiamo 04 95 38 22 22, se qualche sia di sente di cantare una canzone o Pierre Moubiege, ma questo è certo, o così no, si metterà più, dunque è interessante.

0: Ibignotti, allez, doba Ibignotti, a doio redrentaze imino, di bassemo be corti, ridruem moi, Stefano. Oste, salute. Oste. Sento misanti. Ah, non so se lui. Se le... Oste, ci senti? Ah, ha messo il telefono, la posto non te vuoi ancora, e forse si è scordato che l'aveva telefonato. Allora, ha già cercato di fare una per vedere se lui ci sta. Senti, o ste mi senti? No, boh, beh. Ah, di tutte maniere, con Stefano ci aspettassi a tutto. Eh. Dunque, allora, mi metto una canzone, posto che ne manimo da redo. Là, Patrizia Mege che le morì dro. Allora, già bro alla donna. Oste, buongiorno.
1: Salute, va bene.
0: Ah, noi sì, ma eravamo qui, aspettavamo.
1: No, ma sai perché sono giunto niente per pagarlo?
0: Oggi non era mica gratis, sì, un ribasto.
1: Ma no, è mica tutti io. Vabbè.
0: Cioè che tu campi di notte.
1: Campanivamo i sottotare, c'è lui.
0: D'accordo, salute.
1: Che ti vuoi dire? Io ti conosco mica da fare un coso in Sant'Iniolo, hai visto?
0: Allora, giusto appunto, va là. Non
1: mi rispondi.
0: Allora, aspetta, a già ridroa perché ne ho fatto una coppia, dico, ne voglio parlare, mi hai l'occasione. Domenica, o 6 settembre, a 5 ore dopo mezz'ora. Questo è scritto 5 ore dopo mezz'ora, 5 ore di sera. Conferenza di Jean-Luc Luggiani, non ti ho già mi rispondi, a Zobiaz, non a Zugeda, e si è abbassata a lei e veste di Gazamaccioli.
1: È così.
0: Ma così ognuno ha sa.
1: No.
0: Ecco. Vabbè. C'ha facca tu o...
1: Perché mi chiamo già facca. E gli avevo anche un caso di insalate.
0: Ah. N'avrà bisogno dopo la cosa.
1: Le aiute scufate.
0: D'accordo.
1: Le aiute scufate.
0: Così battaccate in poesia, sarebbe l'oggetto di voi, no?
1: Sì. Allora, senti, i pastori in due tempi non erano così ben visti dai proprietari, soprattutto dai ciò, perché erano sempre in guerra con i ciò, di paese dappertutto. E c'è Domenico Antonio Versini che ha fatto una poche scovate. Ma contro i pastori, Allora è già rigida.
0: Ah, sì, ci uso versa, lui.
1: Un pastore, guardate questo che passa, scarpi rosse e mal vestuto, con un sommo in tenda vecchia, che è imbiancato un minuto, sumo chi sempre si ragna, e lo basto con astuto. Lamenti sono castighi, lacrimeggia lacrimera, conta tante e tanti guai, cruesse la maniera, chi finisce con bugia, ti fanno una cosa vera. Pende caro un solatte, caro vende e sobille, si mangia l'acqua, l'orto e l'altri, e le leso pecorelle, e si vende tutta l'acqua di le nostre fontanille. Un soggioso è rispettato, e lo sì si face temme, in quanto alla vostra roba, a lo poco ripremme, perché l'uso io è soio, e lo soggioso oltre insieme. Face prima e merie, quando è l'uso al tanfurore, curusovo con la stacca, viso meno d'arore, non diventa che un agnello che in colubre curatore. Se può arrivare una lagnanza, un pastore che ha furato, subito che ha pindetta e si dice calunniato, si ricomanda anche a Dio contro un batone spietato. Quando cummi le fatiche, punite il vostro piano, tanto passa un pastore e quando spunta un rano, vi ne lascia poco presso quante buone avete in mano. Compra buco casettetto e allarga un casone, compra di gli impiegati, i ve e un pantalone, guarda di un scappafuna, pasturone. Ecco.
0: Beh, allora, so contunque sorpreso che è maestrale, Domenico Antonio Versini, parliamo lui stesso.
1: Ma un po' monte con un cantone appena speciale, ce la sai già. Te gli ha spiegato, mamone ci contava quando le ragionotte, partì una corsa, per andare a fare vendemmie, andare a Casagnelli in bico per questi. Stanno in tunnel di corsa. Quando le unghie, mamma c'è andata una volta, non c'è più andato, quando le unghie non c'erano, allora gli unghie ne hanno moglie di pasturacci.
0: C'era sei ispritz, dunque.
1: I pasturacci. No, ne parlo oggi perché chi la stiona ha visto un giornale che all'aeroporto di hanno messo una fiscia contro i pastori.
0: Ah, ha visto basta che, non mi caso a lui i pastori, ma non so più esattamente.
1: Avevo pure tutto, dice che sono i pastori che bruciano. Ma i pastori li hanno conosciuti in corte, ti ha spiegato, o io anche, che c'è un basculo, ma io come commento i dando, non ho mai visto cosa fu visto, non è che si può tempo per cosa fu visto. Allora, innanzitutto, diciamo, un basco c'era 50 pastori in corte. Oggi ne dice e brucia ne fu visto. C'è un problema in qualche luogo, un po' non mi chiede sempre i pastori.
0: Ma no, un po' non mi chiede sempre i pastori, di sicuro.
1: Ma se volevo capire, ho sempre un toso capo.
0: Ma trovi le parole contento che sono forti contro lui, questi simoni spritz, oui. Non mi aspettavo, allora posso Gabi, mica Gabi, questa di un altro soggetto, ma mi aspettavo mica da sommo gusti a un scritto simile, ma boh, lui, bon, avrà avuto esoraggio e lui non lo so.
1: Va bene, si imbezza, non c'è mica un pastore, perché se lui è l'ottise, puh, che? A che mascialà? Bon, saluto a tutti, Yonka.
0: Bon, una bella giornata e poi obiege.
1: No,
0: perché in paese è una faccenda, siamo abbiati in paese sabato e domenica e si va che abbiamo un lavoro.
1: A Santa è martedì, rotto.
0: Ieri, ma poi io un po' sicuro che il sabato e domenica.
1: Tu facevi partiti di...
0: È il lavoro, siamo mica tutti in de...
1: Funzionando.
0: È così.
1: Oh, mi piace a tutti.
0: Allora, di noi, vabbè. Contunque, è una poesia particolare, eh? Enfin, particolare, no, ma poi lui che ci porta, enfin, in tutti i casi a me, che mi porta a una certa riflessione, sono assai sorpreso di ovondo, di questa poesia e poi di contenuto. Bon, beh, così. Allora, continuiamo, aspettiamo, perdere la parola. Ci torna un quarto d'ora avanti, ancora appena di più, avanti di ridro all'attualità isolana. Intanto, abbiamo un passo con il gruppo L'Arcugi e questa canzone. Arrança.

Corne. Soyons camé do Basquari. Vaspetu numerosi, o martiser, a o torrimezzo, a o centro cultural e l'albor. Per passare insieme una bella stonda musicale. Distinto e di gore. Sarà accompagnato da i mo musiganti e i mo canterini. Per ebiezze e buedebia nanta. Corsbie.com. Bigu, 29 settembre, a o centro culturale, l'albor.

vedio un cammello basquali o bogu i civerma. Civerma bogu d'un po' avanti di ridro all'attualità, questo è vero, ma da rete avremo una mezz'oretta, beh, torna essenziale, o 04, 95, 30, 20, 20, 20. Marco Biancarelli, questa grande intitolata di con te, e dunque a tre ore avremo un punto non all'attualità, lì a subito.

0: Ils étaient 20, era au groupe Sperter, allez, andem un grosset, con battido, vous intérêt massimo, et puis s'intérêt moino à Angelo Butardi. Oati, buongiorno.
1: Buongiorno a voi, buongiorno a tutti.
0: Buongiorno, buongiorno. Allora.
1: Allora, sei pastore che bruciano qua.
0: Allora, no, no, non mica questa che è stata detta, di attraverso la poesia di Sommo Gusti, e so che lui diceva, e lui, dopo, non mica, era un suo punto di vista, eh.
1: No, ma
0: hanno affissato un aggiaccio, quindi sono rimandato. Ah, no, no, quella era un associo di vegan che c'era l'affare di uovo, non c'era mica di nuovo l'affare di agarne. Esattamente non so più, ma è vero che gli hanno messo un affisso e dopo l'hanno cacciata subito.
1: Allora il pastore ha fatto campi di corsi andando a Reggio Milano.
0: Yeah.
1: C'era che pastore, non c'era mica l'usina rinuncia, non c'era, ci mancava.
0: Non c'erano mica che pastore, ma erano assai.
1: No, c'era pastore, giornatante, boiaggi, c'era tutto prima. Piantagioni di mele, di pedri, di castagni.
0: Yeah.
1: E il pastore, un bruciano, mica vero, un bruciano callava, ma era rimunito, era controllato per bruciare. E i pastori puliamo, ero stato pastore.
0: Mm-hmm.
1: E niente di noi, puliamo un cavo fioso di stattina, tiriamo i legaggi e tutto, dopo la prima di settembre mettiamo fuori, è rimasto con quello, certo volte erano anche di 50 metri.
0: No, ma era una maniera di pulire di travagliare.
1: Ma fuggi tu fuoco una volta.
0: E tutto che era inquadrato su questo e così.
1: Tutto era inquadrato, ma vale
0: poco. Dopo è vero che tra tutte le persone, ci puoi mica avere, non ta 10.000, non so, non ta un cifro qualunque di una professione, c'è sempre due o tre pegure a me. Non è mica bagallaste per lei. Non è mica bagallaste per lei. Non è mica
1: bagallaste per lui, era uno su.
0: Ieie, vai, questa con lui, cioè mica mette, mica tutto il mondo noi stesso, sa che questa che gli un migrabadante, voilà. Voilà, un creo mica che c'ho la giurisia fa così, un creo mica.
1: Perché questi proprietari, li cattivi annati, era caduta, mi hanno raccontato a mia zia che è morta, che ne sapia, ne sapia, dice babbo, e mi diceva, è morto un 29, non parlo mica della rimane. Era intervenuto lui, volte, e ne va l'annata, va a dire, si va al santo, tanto c'era un gusto. Che le giugnine spasturate, le pegliane, tutti i pecori, tutti i vacchi, tutti giugnine in cui l'uscere e in cui macellare. Perché certi proprietari l'hanno fatto, il mio messaggio era intervenuto lui volte, e per fargli ragazzi qualcosa, diceva, ma spertizzasse quanto gli vanno i vacchi, quanto gli vanno i pecori, li fermava a metà, altrimenti volevi ragazzi, poi le pegliane tutto. E questo si passava con i sartinelli, si passava dappertutto.
0: D'accordo, interessante.
1: Allora, ma non ci ho mica picchiato sempre non ti stessi.
0: No, ma questa è una regola in cui guida l'emissione, è vero, non è mica qualcosa che ci piace.
1: Non c'è niente per anche prima, io.
0: No, ma c'è sempre.
1: C'è sempre stato.
0: Di tutte maniere, in ogni comunanza c'è avere da niente, e poi qualche persona che sortono appena io suminato, lì, di a strada.
1: Di malannati, non vince nulla. C'erano anche prima i zicchini, i malanini, gli anivesti di nuovo, non c'era mica l'angaro, c'è voce, erano sapete in montagna. E quando lo nevava, prendevano tutti i vitelli, a prezzo e tutto. Le nuove.
0: E beh, c'era di noi questa realtà.
1: Poi voi sentire la castagnica, la separazione. Moriva cavallo, moriva vacca, moriva tutto. Va poi un altro mondo, e può darsi meglio, ma non so.
0: Non so se è il mio, in tutti i casi è cambiato da sé.
1: No, non so mica se è il mio, se mi senti tutti
0: i è cambiato, dunque, dopo...
1: È cambiato. Ma c'era niente bianco prima.
0: Ma sempre...
1: Poi quando pagavi i suoi affitti, a chi pigliava un formaggio, a chi pigliava un agnello per Natale, un per Pasqua, un porco, e voilà, e tutto quando si arregnava, il pollo che mi andava. Non importa chi, allora...
0: Vi ringrazio, ma va passare che c'è tre persone che vogliono via da Redo. No, no, è Montesu, il vostro messaggio di
1: Ara.
0: Voilà, la via...
1: Due conti sappati, allora...
0: Voilà, è detto, so che la via del Nantaugo, e mi capito.
1: Voilà.
0: Batti, ringraziabile, una bella giornata.
1: Buona giornata.
0: A beggio. Allora, continuiamo, c'è Simone, poi vi interremo Angelo e Amado. Simone, buongiorno.
2: Saluto a voi.
0: Salute.
2: Allora, io c'ero pagaiante raggiunteso, come sto a sentire, gli ho chiamato per salutarvi, e dopo c'era di così, poi salutare i capi e i pastori che passano bene, non è
0: bene.
2: Ma saluti i miei amici pastori. No, io c'era questo per mandare un saluto così, è bello.
0: D'accord, bon, ben, senti, mi faccio piacere di avere il vostro saluto. Oui, ritorno, hein. E voilà. Donc, doppiamente, se posso dire così. Bon, ben, allora, Noiso, se avete qualcosa di preciso.
2: Ah, se avete capacità di avere una bozza su buona, perché lo vissi più appena, sarebbe un bel
0: lavoro. Ah, allora, Agosti, mi spiace, ma. No, no, no, no. Ah, se mi metto a cantare, forse. Se mi metto a cantare, forse
2: no,
0: che è bon.
2: Cantate va,
0: Ma ce m'abbiamo un più fondo.
2: Un passo unico.
0: Ah, qualcosa sarà da passare.
2: Ma sei più alto, no, con Giuli.
0: No, no, no, ma che sai, è vero che... No, è secco, è secco. Fa, è secco, un due noi è secco a Usole, ma boh, si è appena rinfrescato i pochi giorni questi di nuovo, a sera, mica una giornata.
2: So mica se in de voi in montagna c'è l'acqua.
0: E allora appena sì, contunque sì, sì,
2: Ma lo rebbe per gli animali che li possono... Che li
0: allora, sino a domenica passata, mica questa, ma quella una settimana fa, tutte le fontane corriano, eh?
2: Ah, queste sono belle cose.
0: Quelle che faccio io, dunque...
2: Ma ne fate assai?
0: Un è boghe, voglio dire chi... No, ma corriano tutte.
2: È buon segno che... Ah, corrite quante puntane, allora, ti ho capito.
0: E mi resto mai,
2: Poi, ne getto abbastanza.
0: Accelera come posso dire, mettemi sotto d'era, ne hai detto abbastanza, mi ringrazio.
2: No, state per aia, mica dopo un altro, perché si deve...
0: Bon, Simon, mi ringrazio, una bella giornata. Allora, a bece. Andiamo in Pontale, ci auguro, becco Angelo per continuare. Angelo, salute.
3: Ianca, salute, saluto a tutti.
0: Saluto a voi.
3: Poi si può giocare appena, no? Bon.
0: A che ne?
3: Allora, yogi di Sidellina e di Ubassado. Bon. Allora, un yoga può essere un divertimento, un passatempo per i sociali, per uso piacere o uso agio. Bon. Se Sidellette e le per giocavano a Buppadula. Yeah. Noi i maschi noi giochiamo mica a Buppadula, eh?
0: Ah, certi sì, forse mica tutti, ma ne pochi no.
3: Poi se quando erano più grandi eravamo più grandi
0: forse
3: ai Buppadule, quei Buppadule. Bon. Allora e poi maschi e femmine si vuole giocare a Ugercio, a Somania. C'è una ruota di bicicletta.
0: Mi è ligurì d'appresso,
3: eh? Una gente, voilà, è una guida, se vuole. Se vuoi arrivare a un frullo di oggi, e se vuoi arrivare a un biribì antico, casano, vedete, fatto casano.
0: Chi dice un biribì casano?
3: Dice un frullo.
0: Ah, lì stesso, d'accordo, io.
3: E ho vicino a casa con i legni.
0: D'accordo.
3: E dopo si può aiutare a sprombola e tirare.
0: Ah, lo gelli.
3: Si può aiutare ai tasselli o ai petrugelli.
0: E petrugelli, le sorelle.
3: Si può aiutare ai gubi.
0: Gubi,
3: due rotoli.
0: Penso che si dice i gubi, a pronuncia.
3: I gubi, con B solo. Con i gubi di Nuco, i rossi si chiamano e bombette.
0: Ah, e rossi e bombette, che sono la sabbia.
3: Si può giocare a china o a tombola, le lotto. Si può giocare ai dadi, le dei. E poi si può giocare ai cicchiti giangheri.
0: Allora, chi so?
3: Sì, no, a Domenica o a Bampano. Allora, c'è Amarelle francese.
0: Ah!
3: C'è l'Amarelle. Si giocava a Sertitiana a Tompeia, si passava da un coso, una... erano quadri in terra, si giocava anche a scuola.
0: Perché io conoscevo a Zanchina per l'Amarelle, in
3: Gerardo. Allora c'era un altro nome.
0: Ah, c'era un altro nome, d'accordo.
3: C'era in più.
0: Come hai detto, voi così la già scrive, scusate?
3: A Domenica, Ubampano, à Chiquiti Tchanguer et Tchangueri. Ah, il y a trouvé des livres.
0: Ah, yes, c'est vrai, c'est vrai.
3: Il y a des rivières, mais c'est sûr.
0: Et vous n'avez pas l'expression à Chiqui Jambé, un travail qui est fait à Chiqui Jambé. Chiquiti Tchangueri. D'accord, bon.
3: Si vous avez au manga, à Balançoire. Au Duga, à Ivinci, la lutte.
0: Ah, la lutte.
3: À Camancella. Si vous avez eu Camancella, à Califorson, dans tes balles. Si vous avez eu l'Indouvenel, à Desta, au Goro, ou à Testa, au Giglio.
0: Pilufa, c'est Testa Giglio.
3: Avanti le voce di oggi abbiamo le biastre, vedete, troviamo un fiume.
0: E beh, l'antava erano pedre d'ombre e plate.
3: Oggi fa, oggi ancora avanti, e voce è un bello pezzo che esiste.
0: Ah, io, io.
3: E voce, sì, mica è voce.
0: Dimmi allora, voce, voce.
3: C'è un yogo a Marseillese, dopo c'è un yogo a Longa, di a Lionese.
0: La Lionese, ce la corre, prima, avanti l'ampa voce.
3: Allora, si buia a chi tirava, a chi avvicinava, a chi tira, a chi puente, e si dirà, o a faro o a rasciulella.
0: Allora, in Bastia c'è una rasbaietta, a rasbaio.
3: A rasbaio, è di noi, questo è quello che si dice. Si può giocare a Egert, Bertida, Rami, a Scoba, a Brisca, a Maniglia, e tutte queste viure di Egert, allora i goppe sono i gori, e dopo ci sono i viori, e dopo c'è la bicca. I danari sono i garù.
0: No, Pic c'era mica un altro nome, è Bic, giusto appunto. Non sarà Pic, era Pic così. No, no, non sarà.
3: È da ragione. Bica. Bon, dopo certi oghi di Garten, di certi oghi, e Garten più forte sono là, su Re, a Onna, o Sbirro.
0: O Sbirro le Valè, ieri.
3: Bon, e poi ci sono, ci vuoi guardare, noi a Mora, dire, c'è lì un due ugarori, abbriano a mano, e così vide, dopo contano, quello che indovinava.
0: Un chiffro, ieri.
3: Quando era baro, o dopo che compie, allora che compie domani o dopo domani, o da qui a poi sapere più che dopo domani, i robot e l'intelligenza artificiale che faranno un lavoro a Piazza di Lommi, e così entreremo in una società di cucagna e su tempo libero, in più perché ci sarà, chi ad aggresce, cresce, giurerà trova qualche nuelli bassadempi.
0: Non so se lo giuro la fa creare niente che un giorno si travaglierà mica. Bon, se
3: abbieremo... I sociologhi che dicono questo.
0: Certo, io è vero che c'è tutta una quantità di persone che pensano che domani non si travaglierà quasi più o di meno, ma dopo giurerà di non misurare conseguenze di tutto questo, perché poi di mica va una vita senza travagliare.
3: Poi se che ci saranno i plombier per fare...
0: Ah, io mi avremmo bisogno di sai.
3: Certi mestieri saranno smarrisce.
0: Ah, io questa sì, questa sì, questa sì.
3: Comunque così per...
0: Io ho capito. Non
3: mica fa paura, perché esattamente se avevo paura, si molecchi.
0: Se mai giocheremo a cubi con i robot, a sapere.
3: Ci sono che troveranno.
0: Tutta maniera, tutto si può fare. Ecco.
3: Vi saluto.
0: Allora, mi ringrazio, a Beggi, e forse chi assai altri yoga non sono mica stati mintuati, senza radio, yoga ballo, eccetera, ma voi i yoga antichi, se voi ne conoscete, chi ne volete parlare, con gran piacere, vi vengo piazza. Allora, andiamo una barata, di Amadou con noi. Amadou, salute.
4: Saluto io a te e saluto a tutti quelli che sono passati.
0: Tutto va bene?
4: Sempre così, è preso un decanto.
0: Va bene, allora.
4: Questa è detta.
0: Questa è detta, dite. Sì.
4: Allora, mancava appena contento dell'amica Iacina a dire la sua cosento e giuntava alla vicina a tre passi a barata e non siamo manco cansata.
0: Ie ma ud un rabot go faso na le mancado d'emple, era mancado d'emple. E ie aso io che dire. Beh, di un'altra maniera è tutto segala pena.
3: Ecco.
0: D'accordo.
3: Oui. No, ma Walsh è la testa duriste il suo.
0: Walsh è giunto sino al paese.
3: Qualche parola così.
0: Allì, non tagli. Oui.
3: A prima acqua o agna, così come così parliamo dell'acqua.
0: Ah, lei è uno che...
3: Prima acqua o agna, per esempio...
0: Ha sempre qualcosa,
3: O ha comprato qualcosa, o mi conviene mica. A questa, a prima acqua o agna.
0: O agna,
3: lui ci sono d'acqua.
0: Ah, sì.
3: Cioè, le, avanti di... Cioè, la rivetta avanti di qualcosa.
0: Esattamente,
3: E contamina l'acqua.
0: Ah, allora questo così indarno.
3: Se doni un coup d'épée dans l'eau.
0: Un coup d'épée dans l'eau,
3: rie l'acqua.
0: Come scusate?
3: Rie l'acqua.
0: Rie l'acqua, che vuol dire rie l'acqua allora?
3: Rie l'acqua, quando per esempio la gente è contenta, rie l'acqua.
0: Ah, d'accordo, d'accordo.
3: Oui. Ha avuto l'acqua e bi.
0: Ah, allora.
3: Ha avuto l'acqua e bi. Per esempio un giovanotto che ha ingrandato, questo ha avuto l'acqua ai bei.
0: Ah, come per dire, da giù capito io.
3: Come per un erbolo.
0: Mm-hmm.
3: Portare l'acqua al mare.
0: Allora...
3: Portare l'acqua al mare un giovanotto è come portare a dita in nasco.
0: E quanto di quando questa è l'acqua va al mare, perché conosci l'acqua va al mare in un senso di maniera?
3: L'acqua si ne va. Di portare l'acqua al mare un giovanotto.
0: D'accordo.
3: Sta sin naso acqua.
0: Ah, d'accordo.
3: Sta sin naso acqua, non cerca mica a capire, non cerca mica a avanzare, non cerca di una persona che si contenta di so che lui.
0: D'accordo,
3: Lui. Un sedello nugente come l'acqua.
0: Ah, io quando le appena nugente, niscente.
3: Niscente. Lasciarsi unge l'acqua e gurne.
0: Ah, allora, quando si è in questa situazione?
3: Quando siete sospeso, siete pigliato, non siete mica accorso.
0: D'accordo.
3: Ben lasciato in l'acqua ai corni. E così per oggi.
0: Ben, mi piace ben sa quella di pista l'acqua e radio giusto appunto con pista ce n'è una che gli dice se mi sbaglio mica di quanta pista l'acqua non mortaro no?
3: Pista lei c'è questa in...
0: mi barra anche di appena gli stesso senso perdi due ostro tempo di una cosa invana
3: ma se può avere di la buscia fate così.
0: Bon.
3: Amado... Stai parlando di sgarba?
0: Io, al principio.
3: Quando regno sgarba, ma si può dire di no, dammi una sgarba e il risotto.
0: Ah, per una vetta. È giusto.
3: Quando a noi altri ci piace, facciamo vino, dicono una scifonata, ma in paese ci piace un prosciutto. Ma il macro è raso, ma appena rosso.
0: Appena geppo, E la scifonata è si brutta?
3: La scifonata non tocca mai quei calcagni.
0: No, zitto. Un giovane onda. Bon, allora, vi ringraziamo di una bella giornata.
3: Altrettanto.
0: Allora, ma via a Damiano e poi a Maddalena, e forse, sotterremo appena il tempo brevissimo, ma facciamo un'onda. Damiano in Bastia, buongiorno.
5: Buongiorno, Juan Carlo.
0: Salute.
5: No, se ti vuoi là qui, io sono di Arica, ascolto queste pene.
0: Yeah.
5: Allora, è piastre, un yoga di piastre.
0: E
5: conoscono.
0: Beh,
5: tu lo conosci.
0: Ben aggiunto.

0: chiamiamo Uci.
1: Uci, le cochonnet per Uci.
0: Una betuccia. Tanto, e lampamo e piastre, e voilà. Erano pete, latte, voilà.
1: E quando non avevi dei giradio bediuga ore, due e tre con quanto genere?
0: No, giocavo per due.
1: Ah, per due, d'accordo.
0: E per due.
1: E giocavano squadre una contro l'altra o era un cabacabo
0: sì,
1: i giradio?
0: Due equipe.
1: Ah, due equipe, d'accordo.
0: Sì, due equipe. Ora io a capo, Vasco, voglio mica...
1: No, ma mi ha fatto piacere, mi ha fatto piacere.
0: Vasco, manderà un giorno a Jean-Pierre.
1: Ie, mo parente, ie, manca raggio.
0: Asa, no, vorrei mica dirla, dici, io non dico nulla. E mi faccio a Josiane,
1: manca...
0: Io sono nato in cittadella, dopo io cresciuto, dopo con Josiane... Ah, eravamo tanto erano gioventù, boh, bref.
1: Magnifica, ho capito. Bon,
0: io a capo, beh.
1: E tutto va bene, ma continuo.
0: A salute.
1: A salute, per avanti, non ne manchiamo. E con piacere, sarà con piacere all'occasione. A Beggio, di noi, a Beggio, a Beggio. Allez, Maddalena Nagasano, sarà l'ultima oggi, Maddalena, buongiorno.
2: Saluto io anche a tutti i campi. Che accento asiatico!
1: Io mi piace, francamente.
2: Allora!
1: E ce ne di meno, sgraziamente, che parlano così. Sapete, quando mi trovo in Caruggio, una carica d'ottione, mi spiace, quando, così...
2: apposta per sempre.
1: Ah, so sento due persone che parlano insieme, ma dico astiaccio,
2: Ma
1: vicino. Ah, ma vicino, discreto, oh là là, chi passo di piacere.
2: È magnifico,
1: A possedere, allora, sono gente brava, enfin, c'è l'un da dire.
2: Si sente.
1: Oh là là là là.
2: Allora, bon, saluto a tutti. Allora,
1: salute.
2: A parte che su qui c'era Amado che ha fatto parecchi letti, non t'ha l'acqua, non so se non l'ha detta, l'acqua sono dei bonti, questa è una quella che io non mi piace mica troppo bene.
1: La giuntesa, oh, parecchi otto,
2: l'acqua sono dei bonti,
1: È vero.
2: Bon, io giusto che piglia. Perché l'ha detto, sì, mai ne riparleremo i nomi, aveva detto Henry, non te la fare di un pappadoggi e di un palpatoggi.
1: Ah, mi ne sono scordato di ribiare,
2: Allora, io, vai, io la parola pappadoggi non l'abbiamo intesa. L'abbiamo imparata da voi.
1: E l'abbiamo imparata all'emissione, dice aumento.
2: Ecco, allora, io pappadoggi non l'abbiamo intesa, un conosceva che palpadoggio.
1: Palpadoggio,
2: che dunque un cuore, un soffio, mi trema un palpadoggio, vuole il soffio, il cuore, tutto ciò che vuole. Ha fatto la relazione con le palpitanti.
1: Esattamente, Antonio.
2: Ci sente la parola, si capisce. Ma, in più, per voi un pappadoggio sarebbe un manto. In più, voglio dire che noi agonisciamo forse a parola manto, le montese, ma noi non l'abbiamo mai approvata qui. Dimo a quello.
1: Ah, uaelo, berro uaelo,
2: bavelo.
1: Bavelo.
2: Ci sente bavelo, ci deve suonare fino a mezzo.
1: Oh, ci sarà,
2: Come sbavacciula, bene la gustita presa a me. Una viura.
1: Ah, beh, io sbavaccio là e bavelo, sa su.
2: Ma è gli stessa raga. Ecco, la buria giusto. Una piccola cosa non t'acquena. Una pinuccia. Ecco, dunque. È un pappadoglio che vuole dire, che vuole dire bavelo, manto in certi luoghi.
1: Pappadoglio, non so più quelle che la via. Ma parecchio te sta da etta nell'emissione.
2: A Giuseppe aveva verificazione, è vero? A Giuseppe che pappadoglio vuole dire manto.
1: E mio mamma in certi luoghi sono dicendo mica di noi un buppadoggio e ha inteso un bappadoggio dell'emissione. Ma mi pare che un giorno abbia inteso di noi, allora forse la persona abbia pronunciato male, poi segue di noi, ma mi pare che abbia inteso di noi un buppadoggio. Allora l'ampunaglia mi sembra che sia l'intesa, ma un bavello e un mento sono di noi due altre parole che uniscono, deve parlare di sa bontà di lui sui geraglio.
2: Ecco,
1: diamo a sì,
2: allora, mi pare avventesa, poco presa a tutti, mi sono addormentata con te dopo Filippo.
1: Allora è mancata assai.
2: No, ma poi mi sono decidata quando lo parlava, mi pare Battisto.
1: Allora è mancato un

0: collegamento a Stefano Rigotti.
1: Ah, io mi sentivo Stefano.
0: Stefano è su Niawa. Su
1: Niawa, signore.
0: Diciamo un bel di su Niawa.
1: Se non suoniamo più, oggi parlavano, non stavo come si fa, io sono la cosa, le conciette. Di che era, quella le conciette.
0: Ho udute di dai a Ubosto.
1: Ma so come... ma mica che Ubosto.
0: No, dico Ubosto a televisione, ce la trovassi, in tutta maniera ce la, come posso dire, ce la prodigio, si dico di tutto che è
1: ma vedi, di Giuseppe di Vezzani, c'è in piano delle conciette.
0: Ah, è bello, è tocco direttamente, dunque, è angusciato assai.
1: Ma di tante, beh, poi, senti, non se ne mica il cervello, quanto che per un senti chi l'ha fatto, un giorno più tardi.
0: Ah, mi pare, mi pare.
1: A livello di Oblima?
0: Mi pare,
1: e tutto questo ad avà, a tre cose.
0: Beh, conseguenze, sono conseguenze che ci facciano beura.
1: Hanno essere non da tutte, come diciamo, non so più quale stamane, noi, vabbè, boggi dei giorni sempre.
0: Vabbè, non so, sapete, l'affare è buona furia in noi.
1: Dico noi qui, i più becchi di la nostra, come noi diciamo sempre, siamo per passare, ma ce la pensiamo a generazione che bene, che da essere per elle.
0: Beh, sentite, mi veria male di Berte sapendo che lascio qualcosa a un moviolo e su qualcosa forse la dava pas de un socchene e strasia eccetera, dunque e poi siamo responsabili a penuccia con tutto, mica solo noi, cioè mica di noi ha tutte le responsabilità che
1: no, la parte generale è globale, è mondiale, come volete un'unghia a parina
0: quando lo si vede lo stato di un mondo c'è da via i paesi
1: come Rocchino ecco
0: e un amico dice c'è da via i paesi con il stracciacolo
1: questa
0: sì così.
1: Se bon. Ne è andato che sono stracciacolo
0: Maddalena, sentite.
1: Buona giornata.
0: Buona giornata in noi.
1: E via quando l'amico Gian Giuseppe?
0: Marco, che si dia ora. La dia la settimana passata è prevista così, donc per Marco.
1: Allora l'aspettiamo un'intera.
0: È detta. Allora, ringraziamo.
1: A beggio.
0: Allora, siamo giunti alla fine dell'emissione. Andiamo a ringraziare a Domè, a Gian Andrea, a Padrigia, tutti i partecipanti, quelli che ci hanno seguito, che ci guidano sempre. E poi di nuovo un saluto mandato a quelli che ci hanno arrivato più tardi, quindi noi scriviamo i ribili. A tutti, dico, vi ringrazio, vi prego una bella fine di giornata. Teniamo i garo, se mi capisco che mi viene così, perché parliamo di un mondo assai bessimo che avevamo all'ingiro. Dunque, teniamo i garo quanto è possibile. E a tutti, una bella fine di giornata e a domani, se Dio vuole.

0: Alors Daniel Balavoine ou sa grande sonne, Dieu que c'est beau. Allez, ritroviamo Dio la Podentine e uso personaggio di Lilin, ci parla tutta la settimana di Agronaga di Gor di rientrata scolare.
1: Sta settimana ci troviamo con Lilina, che si pronta a scuola. È fatta rinfrescata in Santa Maria, a Ulcezza e a Stadina do Caffine, e oggi siamo a vigilia di rientrata. A rientrata di un momento speciale. A scoluccia di Ubaese aspetta i sozidelli, i somori puliti e rinfrescati per un'annata nuova, allattati in u. Alla rizzata, a giuccia, chiamma a ogegara i wabò, ce la prontassi per farla a scuola. Eccoci a nostra Lilina pronta guasoghertina, i sogabelli intricciati da sua mamma con passione e pazienza, e per la mano con babò Lilina si ne va saltitiendo. Amici noi, maestra conosce e assai affari a scopre questa nuino in corte di recreazio, un luogo di abampana e un manganiolo aspettano contenti di non essere più soli. Ci ritroviamo domani con Lilina. In scuola, oggi ridaneremo un manganiolo, un sbilancino, un luogo di abampana, ma in a Gertina, in latta, tinge o in bianca.
2: Ici RCFM.

ramulli d'ampi negri, via più ferroge battaglia. Quanto vuono i giovanotti a cascasso tra i mitragli,

capellano e poi hanno fatto un discorso. Non mi accorto che si sia fatto. Manco una parola in corso.

0: Vos chansons préférées, toute la journée.
1: C'est ici, RCFM.
2: D'Aguiapog ou Ridroere de la Toalida. Ensuite, ce sera Evelyne Fontane avec vous jusqu'à 19h, pardonnez-moi. En attendant, et avant de vous souhaiter une agréable fin d'après-midi, vous donner rendez-vous également demain pour Didier à Oustre à partir de 14h. C'est ma guida qu'on rida lui l'émission, on avait la bouésie, on avait l'adaptation. Tando, Aziman Abassad, Stefano Iso, Tachi Lady, une adaptation in course, d'une bouésie di Victor Hugo, Sosta du Guzichemo, Santi Degue, magnifica, a tutti Bibrigo Biobello et a demain les idioles.
0: Ici, RCFM.
3: Sono stato così scemo un giorno a primi disgrazia di pignia tre giorni a mischini. Avo tutti da Dio privi di l'indomani, babi, mammi, avo scianima abbattuto i medanni, tutto ciò che risentì l'avete campato, volendo vedere me fronte una pietra spaccato. Innanzi di ripradimi in un crudele momento, i miei occhi allacciati all'infamo spavento, ma Dio non ci credia, prevenendo, ma come sarà Dio a far nascere un spartedio senza nome? Che faccio che non cuore la dispero e pesa, e io credo che dovussi un sogno affeso, che non se ne podia essa sola andata, che si sentia ridere una stanza, al lato, che mai un po' di essa che da voi sia stata morta, e ne ero pronta a vedere la franca qui sa porta. Ho quante volte ho udito silenzio, ho sentito tutti, ho trosto di agliari, la somani tenuta. Aspettate, a Santuena, la chiedi mi ascoltare in qualche dopo in sua casa, a Vali sarà. Ecco.
0: Ici, RCFM.

0: de rehausser sur les ondes d'RCFM. Paul Tokidourian y a envie de vous emmener dans son univers, de critiquer un petit peu ce qui se passe dans notre société. Et cette chronique s'intitule « Kanta ». Écoutez.
1: La Edi Gregi, i griot africani, i baldi gelti, tutti cantavano la sua storia, quella di Eva Mie, quella di Re e di... Storia detta e mica scritta. E noi abbiamo fatto di stessa fare. Però si contava mica la storia, ma la memoria. Ciò che asai, un eo di stessa fare. La memoria è un'amica varza che ti conta vole, pudente, arrembade, a fatti modificati. La storia, ella, è arraigata o vatu, è brue i documenti. La memoria per un detto dice... Oh, quante le rabelle, ma prima amore, fatto a romantismo e tenerezza. Allora che la storiella dice, era gofa o gofu, come io hai. Si desta di 2 mesi insieme e non era manco da prima amore. Allora, si appena sudiettivo, amico. Guarda burro i ridrati in un telefonino. Ma abbiamo cantato l'amore della nostra storia, con l'arnese della memoria cantata. E più andava, e più scortigavamo i rigori di lebighe lontane, allontanandoci dalla realtà. O medievo, poco affari, non si lavavano mica i denti e avevano i denti storti. L'antichità, porzavano animali e si diceva solo, romani fora! A preistoria, è stanta re basta. Paoli e Ellu, quasi gorte di leggenda e di vole, au da prima piazza e o primo rango. Forse chi, tra memoria e storia, si è messa una razza di discorso ideologico a mezzo, no? O bull, cosa ne pensi?
2: Ici, RCFM.
3: Ici, ici.
0: Paul Tokidourian, demain avec lui, nous parlerons de l'éclipse. 17h passées de 17 minutes, dans un moment, libre et monde. Extrait de l'émission qui vous attend. Ce samedi sur les ondes RCFM à midi, on parlera d'une rencontre incroyable. Eh oui, deux grands auteurs qui vont se rencontrer, un Goncourt qui rencontre un Goncourt. Ça sera au cœur de la citadelle de Bastia le 11 septembre prochain.

0: Bruno Mars sur les ondes d'RCFM. Nous allons aller à la rencontre, si vous le voulez bien, ensemble, d'un ingénieur et entrepreneur très impliqué dans l'innovation et la formation, qui revient sur une terre familiale à Valiga dans le Jounsagne, pour essayer de faire dialoguer patrimoine, agriculture ancienne et réflexion sur l'avenir. Nous parlons de la naissance d'un projet magnifique que nous avons appelé Imane Lidiaga Mining ou La Diadiaga Mining. Voici Jean-Nicolas Antoniotti.
1: Et où travaillent les orangs et les lags, c'est une dimension vraiment zagra. C'est toute une zimboulie que nous y créons mica, que nous y Christian mica. C'est une zimboulie forte.
2: Ça se met à peine à granit, là.
1: À granit, à s'y gire. S'y gire. Donc, il y a quelque chose. Bon, que nous y au niveau culturel, il dit Ougante, au niveau déjà, de la bénédiction, là, il y a sempre Benedetta, dédicat à Saint-Martin, dédicat à Saint-Martin, ouais, qui est important. Il prime, il dégaille, il dit là, il y a qui soit sorti, du prime, si a dit, alors s'il mettait à Gante, et là, je trahisante, il dit Oubaise. Et, qu'est-ce que tu rends, et qu'est-ce que tu réserves, per abrosima,
2: Zumiada.
1: Et là, je trahisante, et d'Adalumi.
2: Et on y en, on dit une transmission, on dit une...
1: Exactement.
2: Et là où je travaille d'Odin, on fait des mica lourdes, avec des goudames.
1: So, mica bricolore, faccio mica urto, faccio un faggio nuovo. Come a moi, magia, Jean-Nicolas, è feneante. Il m'a vrai dit, les rendus, il est travaillant, hein. Mais il est sempre à l'aide, à trois conceptions et tout. Et per un moment, il m'a dit, è feneante. Moi, vous ajustez, non, il se baille. E fatto per far travagliare l'astri.
2: Allora, qua c'è un lume. Giungimo in questo luogo che ho scoperto con voi, quando avevo diventato le piantazioni, mi sono detto, e con un progetto che fa Gebro. E allora, chi si è passato qui? Eri e stamane.
1: Eri a Mugol, tu, eravamo due volte 20 persone qui, tutta Maillada, a cui, a Dinucciadi, e con gli Urans, a Mau, e a Mouvati Maneli, Malantiga, o Manelo è la gerba in francese, e ciò che ha permesso di vado, i Maneli, sa manse, ne vemo Mane, e Mane ciò che ha andato dell'Adia. E abbiamo approntato tutte le mani, abbiamo sortito una ventina di mani, pensiamo che abbiamo risolto a provare sotto 300 a 400 kg di rame.
2: Quelli che sono giunti erano dunque niente di Ubaese, ma di noi di Urugione?
1: Aschesi, e poi lo faccio a dire, ma fa, cioè, un omaggio veramente a questo paese, di Pedralba, di un paese deluce veramente una cultura di Uran e Maio, e niente di sono veramente attaccati, di monte tutta questa famiglia, Lugiano, Savir, io dire, che ha mentito la tradizione, veramente, ma c'era un coso di Lugiachi, c'era uso di Bode, uso Viu, bon, tutta la famiglia Lugiano è in punta.
2: Dopo
1: c'era i maestrali di Dask, c'era niente che sono quella di Lise, c'era di tutto.
3: Ici RCFM.
0: Ramuino Giunsani, cu Jean-Nicolas Antoniotti. A Redroit, Stasimane, l'émission de Rib, scoubremo un cunello là, diadiaga mininca, sotto au baese di Valiga, et ramintem ou dista tradizione baisana di agultura di Ugrano, scoberta mercuri, un biscourda de Aunor et Autorizera.

0: non ti malaetti, il gruppo Tavagna, ma c'è un luogo in montagna che manco l'estate, un po' l'esica. Che meraviglia sta canzone.
1: Oh, sì.
0: La lingua corsa, Lesia, di un imparare in famiglia, si è fatta in famiglia, l'imparare o in scuola. Come si è passata sta lì?
1: Allora, in famiglia, dici, con Moabo intorno, e anche a scuola, perché bon, sono stata in classe di lingua, da poi in cibo, ma di bere a scuola impariamo, yeah, ma tutto si va in casa e anche altro, ma piuttosto in casa. Yeah.
0: È una scienza di aver supplito in più
1: ah, yeah.
0: Di cultura, per parlare, per avere scontri magnifici e pop. Per momento di non dispartire, penso a Babette Volpe, a tutte quelle di gruppo